0: 4 anni di Sardegna vuol dire, come minimo, se uno ci vive dentro insieme, imparare il dialetto. Allora mi sono permesso di scrivere sta roba qua, si chiama Zirigeltaggia, vuol dire lucertolaio. È un litigio fra due pastori per questioni di eredità.
1: Radio Ascoli Night.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Ascoli.

chissà da dove arriva una canzone, queste mie inutili parole, se vengono da dentro.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Ascoli.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Ascoli.

clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Veruska Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. In primo piano la crisi del bianco, sciopero all'Abeco, ma quali impegni, qui solo briciole, dicono i dipendenti. Stabilimento chiuso per una settimana e aumenta la cassa integrazione. Operai davanti ai cancelli di Milano, risorse ancora non si sono mai viste, dicono. La multinazionale risponde, ma è smesso di investire. Al presidio arriva anche Schlein del Partito Democratico. Dobbiamo fare muro e ricominciare a vedere un futuro per la manifattura, dice la segretaria Dem. Francesco Casoli, patron di Elica, commenta: con l'Asia non si può competere, senza i dazi ci spazzeranno via. Misure antidumping come in India, una loro lavatrice, dice Casoli, costa metà delle nostre. Abbiamo già perso fin troppo tempo, ora l'Europa adotti subito dei correttivi. E sull'avvertenza Beko si aggiunge anche il commento del presidente Acquaroli, che dice: anche sull'Electrolux ci sarà un summit Urso Regioni. Giù le mani però da questi stabilimenti. Il presidente della regione, in videocollegamento col Mimit, parla di ipotesi di chiusura irricevibile. Il ministro aggiunge: ribadiamo la volontà per preservare stabilimenti, ma soprattutto l'occupazione. La multinazionale Expol rileva gli stabilimenti Vipa ad Ascoli. L'azienda di materiali plastici ha 80 dipendenti impiegati su due siti nella zona industriale. Il gruppo svedese ha un fatturato annuo di 1,7 miliardi di euro. Il closing è previsto in autunno. La sanità: in due anni 27 medici di base, cresce l'assistenza territoriale. Tra il 2025 e il 2026 le cessazioni sono state 23, coperta di fatto tutta la provincia. Protesta contro la discarica, oggi la manifestazione: non diamo ai nostri figli un futuro pieno di rifiuti. Alta Valle del Bretta, contestato il nuovo impianto denominato Belvedere. La presenza degli impianti di smaltimento ha già inferto una ferita profonda a questo territorio, dicono i cittadini. L'aiuto per le famiglie, genitori divorziati con figli, arriva un bonus da 500 euro. L'ambito territoriale mette a disposizione un plafond di 53.000 euro, pensando soprattutto ai nuclei monogenitoriali. Domande per i residenti dei 9 comuni. Primaria Sant'Agostino, mensa dopo la scuola. Il servizio sarà attivo dalle 13.30 alle 14.30 per 3 giorni alla settimana. Accolte le richieste dei genitori. Il ticket costerà 6 euro. Personale esterno potrà garantire la vigilanza. Linus e il fumetto, da Gualazzi a Fior, 3 giorni di eventi per il Festival di Elisabetta Sgarbi. Primo lustro di vita per la kermesse organizzata dall'editrice con Sandro Veronesi. Graphic novel, musica, vignette per un fine settimana di appuntamenti in giro per le 100 torri. In programma Il pianto del centauro, primo esperimento musicale di Antonio Rezza. A San Benedetto, da venerdì a domenica, appuntamento con Cose da Paz. La città celebra Andrea Pazienza, una grande risorsa per San Benedetto, che finora però, commentano in molti, è stata poco sfruttata. Restiamo in Riviera. Giacomini lascia il CAM, divergenze con i vertici, dice il vice, si dimette a 2 giorni dal rinnovo del consiglio di amministrazione. Ancora politica, commissioni consigliari, si eleggono i presidenti, a ottobre l'approvazione del bilancio consolidato. Riviera bella anche d'autunno, è nella top 10 di Visit Italy. Mozzoni, il sindaco, commenta: si vive con più calma e i ristoranti offrono esperienze più genuine. Cupra Marittima, le ruspe in azione nella nuova scuola, demolita un'altra porzione dell'edificio. Intervento da 8,1 milioni col sindaco Pier Simoni, che dice: avremo una struttura moderna e sicura. I titoli dedicati al calcio: Ascoli, nuova campagna fedeltà, ci si può abbonare in Curva Nord per 5 giorni. Le tessere potranno essere sottoscritte da oggi fino a lunedì, aperta intanto la prevendita per Padova. Si rinnova la partnership con Pulitissima per i bianconeri. Il titolare Morosini commenta, orgoglioso di essere ancora con l'Ascoli Calcio. Speciale Serie B, le prove di fuga, Palermo che aumenta i giri con i rosanera che volano alti in vetta solitaria, alle spalle tante squadre in 2 punti di differenza. Serie C, Samb Boscaglia out per la partita di Pineto, il tecnico rossoblù è stato squalificato per un turno, condotta irriguardosa. I tifosi chiedono alla squadra di reagire dopo la brutta partenza. Serie D, l'Atletico Ascoli vuole cancellare lo zero dopo il KO in trasferta con l'Angelana, arriva alla gara contro la Maceratese. È tutto per la rassegna stampa locale, da parte mia a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora.

Are you accepting charge from the United States?

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Sono sicuro che se non ti conoscessi e tu arrivassi ora all'improvviso, mentre me ne sto qui a non fare niente, immerso nella strada, se non ti conoscessi, dicevamo, e non avessi mai detto ti amo, mai a nessuna donna prima d'ora, per imbarazzo o perché non c'era.

Se tu apparissi ora come sei, con quel tuo modo di guardare netto, coi tuoi capelli che come un sipario si aprono soltanto a chi ha il biglietto, io nuovamente ancora un'altra volta mi sentirei così come mi sento.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta sito www.cip.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Notte di attacchi incrociati per la guerra in Ucraina all'indomani della telefonata tra Trump e Putin dopo la missione degli inviati statunitensi a Mosca e a Kiev. Il presidente ucraino Zelensky vede la possibilità di un incontro tra negoziatori russi, ucraini e americani già nelle prossime settimane. Da Londra intanto e da Berlino forniture di missili Patriot all'Ucraina. L'Iran attacca navi e petroliere statunitensi nel Golfo in rappresaglia contro le azioni americane compiute ieri. La Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi annuncia il divieto di importazione di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari ci sono anche la Francia, la Spagna, il Canada. L'Italia non è presente. Infine, secondo fonti giornalistiche, gli Emirati avvisarono il premier israeliano Netanyahu dei piani di Hamas sul 7 ottobre, ma il premier non informò l'intelligence. La cronaca dell'Italia: arrestati dai carabinieri e dalla polizia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Eseguita un'ordinanza di custodia cautelare che coinvolge 7 persone, indiziato come mandante Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Una donna di 79 anni, Rosella Bocchiardi, è stata trovata morta ieri sera nel suo appartamento in Corso Roma, a Moncalieri, siamo alle porte di Torino. Nell'abitazione è stato trovato un biglietto attribuito al fratello della vittima, nel quale l'uomo avrebbe scritto di averla uccisa e di volersi togliere la vita. Il prezzo del gas sale ancora e ritocca i massimi da gennaio 2023. Sotto i riflettori le tensioni geopolitiche, in particolare quelle del Medio Oriente, e di livelli di stoccaggio in vista del prossimo inverno. Inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter di Kiev, che però finisce con una sconfitta 2-1 siglata da un Real Madrid piagato da tante assenze ma comunque vincente. Doppietta che arriva nel giro di 10 minuti con Mbappé e Valverde, poi Carlos Augusto accorcia le distanze per i neroazzurri. Oggi tocca a Napoli Arsenal. Primi forti temporali al nord spezzano l'ondata di caldo che ha caratterizzato l'estate più rovente di sempre. Crollano le temperature stamane a Milano, forti piogge e raffiche di vento. Il maltempo si sposta domani anche al centro-sud. È tutto, torniamo alle 10.
2: Radio Ascoli.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.

0: Ma che te lo dico a fa?
1: Radio Ascoli Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Verusca Cestarelli e ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. In primo piano la crisi del bianco, sciopero alla Beko, ma quali impegni, qui solo briciole, dicono i dipendenti. Stabilimento chiuso per una settimana e aumenta la cassa integrazione. Operai davanti ai cancelli di Milano, risorse ancora non si sono mai viste, dicono. La multinazionale risponde, ma è smesso di investire. Al presidio arriva anche Schlein del Partito Democratico. Dobbiamo fare muro e ricominciare a vedere un futuro per la manifattura, dice la segretaria Dem. Francesco Casoli, patron di Elica, commenta: con l'Asia non si può competere, senza i dazi ci spazzeranno via. Misure antidumping come in India, una loro lavatrice, dice Casoli, costa metà delle nostre. Abbiamo già perso fin troppo tempo, ora l'Europa adotti subito dei correttivi. E sulla vertenza Beko si aggiunge anche il commento del presidente Acquaroli, che dice: anche sull'Electrolux ci sarà un summit Urso-Regioni. Giù le mani però da questi stabilimenti. Il presidente della regione, in videocollegamento col Mimit, parla di ipotesi di chiusura irricevibile. Il ministro aggiunge: ribadiamo la volontà per preservare stabilimenti, ma soprattutto l'occupazione. La multinazionale Expol rileva gli stabilimenti Vipa ad Ascoli. L'azienda di materiali plastici ha 80 dipendenti impiegati su due siti nella zona industriale. Il gruppo svedese ha un fatturato annuo di 1,7 miliardi di euro. Il closing è previsto in autunno. La sanità, in due anni 27 medici di base, cresce l'assistenza territoriale. Tra il 2025 e il 2026 le cessazioni sono state 23, coperta di fatto tutta la provincia. Protesta contro la discarica, oggi la manifestazione: non diamo ai nostri figli un futuro pieno di rifiuti. Alta Valle del Bretta, contestato il nuovo impianto denominato Belvedere. La presenza degli impianti di smaltimento ha già inferto una ferita profonda a questo territorio, dicono i cittadini. L'aiuto per le famiglie, genitori divorziati con figli, arriva un bonus da 500 euro. L'ambito territoriale mette a disposizione un plafond di 53.000 euro, pensando soprattutto ai nuclei monogenitoriali. Domande per i residenti dei 9 comuni. Primaria Sant'Agostino, mensa dopo la scuola. Il servizio sarà attivo dalle 13.30 alle 14.30 per 3 giorni alla settimana. Accolte le richieste dei genitori. Il ticket costerà 6 euro. Personale esterno potrà garantire la vigilanza. Linus e il fumetto, da Gualazzi a Fior, 3 giorni di eventi per il Festival di Elisabetta Sgarbi. Primo lustro di vita per la kermesse organizzata dall'editrice con Sandro Veronesi. Graphic novel, musica, vignette per un fine settimana di appuntamenti in giro per le 100 torri. In programma Il pianto del centauro, primo esperimento musicale di Antonio Rezza. A San Benedetto, da venerdì a domenica, appuntamento con Cose da Paz. La città celebra Andrea Pazienza, una grande risorsa per San Benedetto, che finora però, commentano in molti, è stata poco sfruttata. Restiamo in Riviera. Giacomini lascia il CAM, divergenze con i vertici, dice il vice. Si dimette a 2 giorni dal rinnovo del consiglio di amministrazione. Ancora politica, commissioni consiliari, si eleggono i presidenti, a ottobre l'approvazione del bilancio consolidato. Riviera bella anche d'autunno, è nella top 10 di Visit Italy. Mozzoni, il sindaco, commenta: si vive con più calma e i ristoranti offrono esperienze più genuine. Cupra Marittima, le ruspe in azione nella nuova scuola, demolita un'altra porzione dell'edificio. Intervento da 8,1 milioni col sindaco Pier Simoni, che dice: avremo una struttura moderna e sicura. I titoli dedicati al calcio. Ascoli, nuova campagna fedeltà, ci si può abbonare in Curva Nord per 5 giorni. Le tessere potranno essere sottoscritte da oggi fino a lunedì, aperta intanto la prevendita per Padova. Si rinnova la partnership con Pulitissima per i bianconeri. Il titolare Morosini commenta, orgoglioso di essere ancora con l'Ascoli Calcio. Speciale Serie B, le prove di fuga. Palermo che aumenta i giri con i rosanera che volano alti in vetta solitaria. Alle spalle tante squadre in 2 punti di differenza. Serie C, Samb Boscaglia out per la partita di Pineto. Il tecnico rossoblu è stato squalificato per un turno, condotta irriguardosa. I tifosi chiedono alla squadra di reagire dopo la brutta partenza. Serie D, l'Atletico Ascoli vuole cancellare lo 0 dopo il KO in trasferta con l'Angelana, arriva la gara contro la Maceratese. È tutto per la rassegna stampa locale, da parte mia a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
0: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Notte di guerra in Ucraina, due civili sono stati uccisi in un attacco con droni russi contro un posto di blocco al confine con la Moldavia, colpita anche la capitale Kiev. Le forze del presidente Zelensky, che si dice pronto ad un nuovo round di colloqui con Russia e Stati Uniti, hanno invece preso di mira la città portuale russa di Novorossiysk sul Mar Nero. Quattro le vittime. Ieri la lunga telefonata tra Trump e Putin. Mosca fa sapere: non vogliamo attaccare gli altri paesi europei. L'Iran attacca le navi e le petroliere statunitensi nel Golfo in rappresaglia contro le azioni statunitensi compiute ieri. La Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazione di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. E secondo fonti giornalistiche, gli Emirati avvisarono Netanyahu dei piani di Hamas sul 7 ottobre, ma il premier israeliano non informò l'intelligence. La situazione in Occidente è ormai troppo segnata dagli effetti dell'individualismo, dove le reti, un tempo stabili di famiglia, amicizia e comunità, stanno cedendo ad una maggiore frammentazione, dove la libertà è sempre più presentata come autonomia. Lo denuncia stamane il Papa, ricevendo in udienza un gruppo di vescovi amici del movimento dei focolari. Si terranno alle 17 i funerali di Lorena Isseri, la donna di 45 anni uccisa nei giorni scorsi dall'ex compagno sulla 1 a Barberino del Mugello, vicino a Firenze. L'uomo, dopo averla uccisa, si è suicidato. Le esequie si svolgeranno a Squinzano, in provincia di Lecce, sua città natale, nella chiesa Maria Regina, nella parrocchia di appartenenza della famiglia, la stessa in cui Lorena era stata battezzata. Primi forti temporali al nord spezzano l'ondata di caldo che ha caratterizzato l'estate più rovente di sempre. Crollano le temperature. Stamane a Milano forti piogge e raffiche di vento hanno creato localmente disagi. Il fronte perturbato arriverà domani anche al centro-sud. Lo sport con il tennis si è concluso con la sconfitta di Alcaraz, detentore del titolo, al super tie-break del quinto set, il combattuto quarto di finale agli US Open tra lo spagnolo e lo statunitense Shelton, che lo ha così battuto per la prima volta in carriera. In semifinale Shelton incontrerà il connazionale Tiafoe. Ed è tutto per questa edizione, torniamo con l'aggiornamento delle 11.
2: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Questa è Radio Ascoli.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

0: Ciao a tutti.
1: Questa è

0: in Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scani, raid incrociati tra Iran e Stati Uniti nel Golfo. Teheran annuncia di aver colpito una base americana in Giordania e di aver attaccato due navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni nel Golfo, una rappresaglia, spiegano, contro gli attacchi americani che ieri avevano colpito 5 petroliere iraniane. La crisi nel Golfo fa salire ancora i prezzi del greggio. Il Brent supera i $100 per la prima volta dal 24 luglio scorso. In salita anche il prezzo del gas sui massimi da gennaio 2023 a 78 euro al megawattora, qui a pesare anche i livelli degli stoccaggi in vista dell'inverno. Non si placano le reazioni in Israele dopo la decisione di Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, di bloccare le importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna, Canada, non l'Italia. Il premier Netanyahu intanto respinge le ricostruzioni giornalistiche che affermano che gli Emirati lo avvisarono in anticipo dei piani di Hamas sul 7 ottobre, ma il premier non informò l'intelligence. Notte di guerra in Ucraina, 2 civili sono stati uccisi in un attacco con droni russi contro un posto di blocco al del confine con la Moldavia, colpita anche la capitale Kiev. Le forze del presidente Zelensky, che si dice pronto ad un nuovo round di colloqui con Russia e Stati Uniti, hanno preso di mira invece la città portuale russa sul Mar Nero di Novorossiysk. I morti sono 4 ieri, la lunga telefonata tra Trump e Putin. La riduzione del corpo a oggetto di cui disporre in modo arbitrario è sempre negazione della dignità della persona. Così stamane il Papa nella catechesi dell'udienza generale in piazza San Pietro, dedicata al primo capitolo della Gaudium et Spes. Poco prima Leone, incontrando in Vaticano un gruppo di vescovi amici del movimento dei focolari, aveva ricordato la situazione in Occidente ormai troppo segnata dagli effetti dell'individualismo. La libertà è sempre più presentata come autonomia. Si terranno alle 17 i funerali di Lorena Isseri, la donna di 45 anni uccisa nei giorni scorsi dall'ex compagno sulla A1 a Barberino di Mugello, vicino a Firenze. L'uomo, dopo averla uccisa, si è suicidato. Le esequie si svolgeranno a Squinzano, in provincia di Lecce, sua città natale, nella chiesa Maria Regina, nella parrocchia di appartenenza della famiglia, la stessa in cui Lorena era stata battezzata. Il sindaco della città, Mario Fede, ha annunciato per oggi il lutto cittadino. È tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme a mezzogiorno.
2: Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito, non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. Un'altra eccellenza industriale ascolana cambia proprietà per proiettarsi verso un futuro internazionale. Il colosso svedese Expol ha annunciato l'acquisizione degli stabilimenti del gruppo Vipa, azienda specializzata nella produzione di compound gomma. Dopo i casi di Elettromeccanica Adriatica e Gela, si tratta di una nuova importante operazione finanziaria per la zona industriale ascolana. Il closing formale dell'acquisizione è prevista per il prossimo autunno. Resta forte la preoccupazione per le vertenze industriali nel Piceno, in primis quella dello stabilimento Beco di Comunanza. Dopo un mese di agosto in cui si è registrato un solo giorno di lavoro, a settembre tornano ufficialmente gli ammortizzatori sociali. Sindacati e istituzioni mantengono alta l'allerta per il futuro di centinaia di posti di lavoro a rischio nel comparto degli elettrodomestici. Ai nostri microfoni Paolo Marini, RSU Beco FIOM CGL.
2: Agosto abbiamo lavorato un solo giorno che era il 31, abbiamo fatto 2 settimane di ferie e 2 settimane di cassa integrazione con un unico giorno di lavoro. Abbiamo fatto da maggio ad agosto moltissima cassa integrazione con una previsione calendarizzata di già 4 giorni su settembre, ma anche oggi avremo un incontro dove calendarizzeremo altri giorni, 10 giornate di fermo su 12 di lavoro. Praticamente facciamo circa il 50% di cassa integrazione nel mese, con una grossa ricaduta nella parte salariale.
1: Della vertenza Beco di Comunanza parleremo nella puntata di oggi di Realtà Locali, già disponibile in podcast sul nostro sito. Come avete potuto ascoltare, ospite dell'appuntamento odierno Paolo Marini, RSU Beco FIOM CGL, con cui faremo il punto della situazione. Tensione sul fronte ambientale. Oggi pomeriggio alle 18 cittadini e comitati locali si ritroveranno ad Ascoli in piazza Simonetti per una manifestazione pacifica di protesta per dire no alla nuova discarica Belvedere dell'Alta Valle del Bretta, destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi. I residenti chiedono l'immediata trasparenza sulle procedure autorizzative e tutele contro il potenziale impatto ambientale nel nostro territorio. L'Ascoli a caccia delle 10.000 tessere, riapre la campagna abbonamenti, al momento è stata raggiunta quota 9.285. Il popolo bianconero ha stabilito un nuovo record storico di tutti i tempi per la società. L'Ascoli ha riaperto dunque la campagna e sarà possibile abbonarsi fino a lunedì 14 settembre. Intanto Mister Tomei prepara la difficile sfida contro il Padova di sabato. A San Benedetto si celebra Andrea Pazienza da venerdì a domenica 13 settembre, appuntamento con la seconda edizione del festival Cose da Paz. La rassegna, dedicata al genio del fumetto, propone 3 giorni itineranti ricchi di mostre, workshop, performance dal vivo ed eventi gratuiti. Tra i grandi ospiti di quest'anno spiccano l'attore Sergio Rubini e i fumettisti Paolo Bacilieri e Michael Mirko. È tutto, grazie per averci seguito.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 423 Urbinate è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra gli svincoli di Gallo di Petriano e di Trasanni in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Questa è Radio Ascoli.

vorrei. Ma non ti viene voglia di scappare, di guardare un altro mare o di qualcosa di diverso? Mi metto a scrivere qualcosa, forse parlerò di te, se non mi sono

0: e la mia faccia ha preso tanto vento, e con i miei occhi ho visto tanta vita, e le mie orecchie tante le han sentite.
1: In Blu 2000 News.
2: Studio Ugo Scali, torna alta l'attenzione nel Golfo. Teheran prende di mira due navi statunitensi, 8 petroliere in risposta a un attacco statunitense contro 5 petroliere iraniane avvenuto ieri. Attaccato anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Intanto il petrolio prosegue la sua corsa, il Brent supera i $100, il prezzo del gas sale ancora a 68,40 euro, il massimo da 3 anni. Il cancelliere tedesco Merz attacca FD dopo la vittoria in Sassonia del partito di estrema destra. La vostra remigrazione, dice, non è altro che pulizia etnica, parlando al Bundestag. La leader di FD, Weilel, torna ad attaccare invece il capo del governo, affermando distrugge lo spazio della negoziazione, e sottolinea poi come l'esito del voto di domenica scorsa e chiarisca che l'esecutivo tra SPD e CDU è finito. La riduzione del corpo a oggetto di cui disporre in modo arbitrario è sempre negazione della dignità della persona. Così stamane Papa Leone nella catechesi dell'udienza generale in Piazza San Pietro, dedicata al primo capitolo della Gaudium et Spes. Poco prima Leone, incontrando in Vaticano un gruppo di vescovi amici del movimento dei focolari, aveva ricordato la situazione in Occidente ormai troppo segnata dagli effetti dell'individualismo. Arrestati dai carabinieri e dalla polizia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultrà della Lazio, Fabrizio Piscitelli, soprannominato Diabolico, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone, indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Si terranno alle 17 i funerali di Lorena Isceni, la donna uccisa nei giorni scorsi dall'ex compagno sulla 1 a Barberino del Mugello, vicino a Firenze. L'uomo si è poi suicidato. Le esequie si svolgono a Squinzano, in provincia di Lecce, nella chiesa di Santa Maria Regina, nella parrocchia di appartenenza della famiglia, la stessa in cui Lorena era stata battezzata. Si è concluso con la sconfitta di Alcaraz, detentore del titolo, al super tie break del quinto set, il combattuto quarto di finale degli US Open tra lo spagnolo e lo statunitense Shelton, che in semifinale incontrerà il connazionale Tiafoe. È tutto, torniamo insieme alle 13.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno, CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile, oggi e per il futuro. CIP S.p.A. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta sito www.cip.it. Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito, non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL.
1: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
2: Bentrovati da Verusca Cestarelli. Resta altissima la tensione negli stabilimenti italiani di Beko, in particolare oggi ci occupiamo di quello di Comunanza. I sindacati hanno denunciato un drastico calo della produzione stimato intorno al 30%, con massicci ritardi degli investimenti promessi da un piano industriale che al momento, secondo i sindacati, non è attuato. Nonostante l'accordo siglato al Ministero, i lavoratori tornano a incrociare le braccia, sono previsti sit-in, manifestazioni di protesta, e per chiarire il quadro della situazione noi siamo in collegamento con Paolo Marini, che è RSU Beko FIOM CGL. Ben trovato Paolo Marini. Se appunto facciamo un po' una sintesi di quello che è accaduto nel mese di agosto e com'è la situazione attuale.
3: Allora, quello che è accaduto è che agosto abbiamo lavorato un solo giorno, che era il 31, abbiamo fatto due settimane di ferie e due settimane di cassa integrazione con un unico giorno di lavoro. Abbiamo fatto da maggio ad agosto moltissima cassa integrazione, con una previsione calendarizzati già 4 giorni su settembre, ma anche oggi avremo un incontro dove calendarizzeremo altri giorni, 10 giornate di fermo su 12 di lavoro. Praticamente facciamo circa il 50% di cassa integrazione nel mese, con una grossa ricaduta nella parte salariale.
2: Certo, le buste paga ovviamente ne risentiranno. Quali sono le principali preoccupazioni vostre riguardo al piano industriale, al mantenimento di posti di lavoro e a quello che è il futuro di questo sito produttivo?
3: Il futuro di questo sito produttivo, se non ci fanno vedere qualcosa sugli investimenti previsti, che erano anche pochi, penso che il futuro di questo stabilimento io lo vedo a rischio. Le giornate lavorative sono pochissime, i volumi sono scesi drasticamente e non c'è tanto futuro. Per avere un futuro in uno stabilimento del genere bisogna investire su processo e prodotto. Se non investi sul prodotto, lo stabilimento non c'ha futuro.
2: Dal canto suo l'azienda risponde di non aver mai smesso di investire, che continuerà ogni sforzo per dare compimento al piano industriale. Come invece vedete voi la situazione?
3: Noi abbiamo un sentore diverso, un una visibilità diversa, che per noi quello che sta investendo è poco, e si parlava di un nuovo prodotto di cui fatto a comunanza, di cui non si è visto niente, e c'è sentore che questo prodotto parta prima da altri stabilimenti che qui a comunanza. Per quanto riguarda, c'erano gli investimenti sul fotovoltaico, anche questo mi sembra che c'erano 3 milioni, non si vede traccia, ancora non c'è nemmeno un progetto su dove metterli, se a terra, se sopra il tetto, se... Non c'è, noi non vediamo niente di quello che c'è su quell'accordo.
2: Come sono cambiate le condizioni di lavoro, i ritmi di produzione rispetto appunto ai mesi precedenti, e cosa c'è all'orizzonte, cosa vedete, quali sono le prospettive per questi ultimi mesi del 2026?
3: Nei prossimi mesi la visione su ottobre, novembre e dicembre non è ancora chiara, però da quello che sono i primi numeri che girano, anche da quello che sono gli ordini, sembra che ci siano molte fermate anche da qui a fine anno. I ritmi di lavoro, noi come ritmo di lavoro, quello che sono le produzioni giornaliere sono quelle, non è che va a diminuire con il diminuire dei pezzi, ma quello che è crescono le fermate durante il periodo. Noi quando lavoriamo a pieno, però la mancanza di ordini viene sopperita da fermate collettive.
2: Che tipo di supporto vi aspettate dalle istituzioni locali, dal governo centrale, e quali saranno le prossime azioni invece del sindacato?
3: Le prossime azioni sono tutte da valutare. Noi abbiamo un incontro al Ministero per i primi di ottobre, e lì tutte le istituzioni, sia i governi locali che il governo nazionale, deve far leva sulla multinazionale per fare investimenti, fare gli investimenti che stavano a piano, e secondo me fare ulteriori investimenti per far sì che torni a lavorare a pieno regime.
2: Tante le difficoltà di fronte alla quale si trova lo stabilimento Beko di Comunanza, per quello che è un eventuale rilancio dello stabilimento produttivo, che cosa servirebbe davvero per ripartire, Marini?
3: Per come vedo io, per come siamo stati abituati negli anni, era quello che era, quello che l'azienda faceva nel tempo. Noi, che ha segnato la storia di Comunanza, sono stati sempre investimenti su prodotto e processo. Noi ogni qualche anno veniva rinnovato un modello, venivano rinnovate le attrezzature sempre più all'avanguardia, macchine sempre più moderne, sempre più al passo con i tempi. Invece noi siamo fermati lo stabilimento nell'investimento su macchinari, su processo, è fermo da 15 anni, stiamo fermi lì, stiamo fermi al palo da 15 anni, non c'è più una struttura nuova, non c'è più, lavoriamo con quello che c'è da 15 anni, ormai lo stabilimento comincia a diventare obsoleto, non ci vuole investimento su prodotto e processo.
2: Che cosa si sente di dire Paolo Marini, che è sindacalista della FIOM CGL, a tutti i dipendenti, gli operai che in questo momento stanno ascoltando e che magari sono preoccupati e condividono questa preoccupazione anche con altri colleghi e con i familiari?
3: Mi sento di dire che noi saremo chiamati a lottare nei prossimi periodi, bisogna tenere duro, faremo tutti la nostra parte, ci aspetteranno giorni difficili, sperando di trovare in futuro di svoltare la situazione.
2: Situazione in evoluzione che quindi continueremo a seguire anche nelle prossime puntate di Realtà Locali. Per il momento io mi fermo qui, grazie a voi per ascolto, a Paolo Marini, RSU Beko, FIOM CGL per essere stato il nostro ospite. Questa puntata è disponibile sul nostro sito. Da Verusca Cestarelli è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Realtà Locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Questa è Radio Ascoli.

programma quotidiano che dà voce al territorio, realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Torna a salire la tensione nel Golfo, l'Iran colpisce alcune navi dopo i raid statunitensi di ieri, salgono i prezzi di petrolio e gas. Notte di guerra in Ucraina, Trump parla al telefono con Putin, Zelensky pronto a nuovi colloqui, ma il conflitto non si ferma. La legge elettorale tra i temi della politica italiana, in primo piano resta anche il caro carburanti. La fine del caldo al nord, i primi forti temporali che hanno abbassato le temperature, domani il fronte raggiungerà anche il centro-sud. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Torna dunque alta la tensione nel Golfo, l'Iran risponde ai raid statunitensi. Antonio Soviero.
2: La guerra all'Iran diventa la guerra alle petroliere. Gli Stati Uniti distruggono 5 navi cargo collegate ai Pasdaran. Il raid dopo che Teheran ha più volte preso di mira con missili balistici una nave militare americana. In risposta il corpo delle guardie della rivoluzione islamica attacca 2 navi americane e 8 petroliere nell'area, assieme ad altre 10 navi accusate di aver tentato di attraversare una zona proibita nello stretto di Hormuz. Inoltre gli iraniani provano a colpire una base USA in Giordania, utilizzando anche bombe a grappolo. Ed è nuovamente guerra tra Arabia Saudita e i ribelli Houthi. Riyadh sferra 32 raid aerei in diverse regioni dello Yemen in risposta agli attacchi di ieri dei combattenti filo-iraniani contro città e impianti energetici sauditi con decine di feriti. E mentre questi giocano alla guerra, il prezzo del petrolio sale arrivando a sfiorare i $100 al barile. E noi paghiamo. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Andiamo avanti con il radiogiornale. La legge elettorale tra i temi della politica italiana, in primo piano resta anche quello del caro carburanti, tra poco il collegamento con Palazzo Chigi, ma andiamo ora in Ucraina, la nuova notte di guerra, Trump che telefona a Putin, ci racconta tutto Pierluigi Vito.
3: I bombardamenti continuano e continueranno. La missione di Jared Kushner e Steve Witkoff a Mosca non ha portato risultati e anche la telefonata tra Putin e Trump non è andata oltre un vago: converrebbe far finire la guerra per ritessere relazioni commerciali. Ma per il Cremlino questo dovrebbe avvenire con una resa dell'Ucraina e la cessione definitiva delle province orientali occupate dai russi. Zelensky non ha intenzione di trattare su tali basi. Non c'è altra scelta che sostenere l'Ucraina, ha detto il segretario della NATO Rutte parlando ai ministri della difesa dell'alleanza. Il sottosegretario alla guerra di Washington, Colby, ha avvertito gli europei di prepararsi a uno sforzo bellico destinato a durare ancora mesi, se non anni. In uno scenario del genere appaiono verosimili le parole del ministro degli esteri di Mosca, Lavrov, secondo cui ci sarebbero politici europei che premono per un cessate il fuoco immediato. Lo fanno per guadagnare tempo in favore di Kiev, dice Lavrov. Quando anche fosse, almeno si fermerebbe la strage quotidiana. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: E allora, come annunciato, andiamo a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
4: Eccoci Ugo, buongiorno. Torna la riforma della legge elettorale che approda in aula al Senato, occhi puntati sugli emendamenti. Sono tornate le preferenze bocciate alla Camera mentre tramonta definitivamente il ballottaggio sostenuto da un emendamento dell'ex presidente del Senato Marcello Pera, ma sgradito a tutti resta il nodo dello sbarramento con la norma anticespugli e si tratta ancora sulla soglia del premio di maggioranza che si vorrebbe abbassare dal 42% al 41%. Il 15 settembre è atteso il voto, poi si torna alla Camera. Intanto resta alta l'emergenza caro carburanti. Domani scadrà l'ultima proroga del taglio delle accise sul gasolio. Il governo Meloni ragiona su quali potrebbero essere i prossimi aiuti. Intanto però i prezzi di diesel e benzina corrono e dalla Commissione Finanze della Camera arriva il via libera all'emendamento che dispone oltre 11 milioni di euro per l'autotrasporto. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Torniamo all'estero, in Israele. Le accusa Netanyahu di aver nascosto informazioni sul blitz del 7 ottobre, poi lo stop di 11 paesi ai prodotti delle colonie abusive in Cisgiordania. Da Gerusalemme, la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
5: Sì, buongiorno. Hanno 30 giorni per lasciare Gerusalemme i diplomatici inglesi del consolato britannico e solo 7 invece quelli della missione di coordinamento per Gaza e quelli in stanza a Ramallah. Lo ha comunicato il ministero degli ministri degli esteri israeliano come reazione alla decisione senza precedenti del governo di Londra di sanzioni contro il commercio di prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi. Una decisione che di fatto non incide molto in termini economici sugli scambi commerciali tra i due paesi, ma che è tutta politica anche per le dure parole di condanna contro i coloni definiti terroristi accusati di voler fare una pulizia etnica in Cisgiordania, altri 11 paesi, tra cui la Francia, ma non l'Italia, hanno sottoscritto le sanzioni. La reazione del governo Netanyahu è stata durissima, governo che è in piena campagna elettorale, come dicevi, un altro duro colpo sul primo ministro arrivato dall'inchiesta del quotidiano progressista israeliano Haaretz, che sostiene che Netanyahu fosse stato avvisato una settimana prima dell'attacco di Hamas dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, ma Netanyahu non avrebbe preso alcun provvedimento. E Netanyahu annuncia querela al quotidiano israeliano e si capirà che peso avranno sul voto le troppe domande senza risposta sul più grande fallimento della sicurezza della storia dello Stato di Israele. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. La cronaca: arrestati i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio, Fabrizio Piscitelli, soprannominato Diabolik, il servizio di Marino Galdiero.
6: Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, fu ucciso perché non corrispondeva più la dovuta quota dei profitti provenienti dallo spaccio della droga al clan senese a cui era affiliato. La svolta delle indagini questa mattina, con l'arresto di 7 persone indiziate a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione con armi da guerra e associazione finalizzata al narcotraffico. Mandante apicale dell'uccisione dell'ultra della Lazio, Michele Senese, che avrebbe dato il via libera per l'omicidio a cui hanno partecipato attivamente Michele Molisso, Leandro Bennato e Alessandro Capriotti. Bennato avrebbe pianificato l'operazione istruendo il killer Raul Esteban Calderon. Capriotti, noto broker di cocaina, avrebbe concordato la trappola mortale dando appuntamento a Piscitelli presso la panchina del parco di Via Lemonia il 7 agosto del 2019. Gli arresti di oggi e quelli compiuti recentemente, scrive il GIP, hanno evitato ulteriori fatti di sangue tra il clan senese e la fazione degli albanesi guidata da Elvis Demce, legato a Fabrizio Piscitelli. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Ultima pagina, andiamo in Vaticano per l'udienza generale del mercoledì con Papa Leone. Cristiana Caricato.
7: Papa Leone, nell'udienza generale, continua ad esplorare l'eredità della Gaudium et Spes, parlando del cammino non ancora terminato per giungere ad una vera comprensione della dignità di ogni essere umano, che non dipende da ciò che possiede, dalle ricchezze o dal ruolo, ma dalla sua relazione con il Dio creatore.
8: Essere persona significa percepire se stessi come dono da condividere, crescendo e maturando nell'accoglienza, nella reciprocità, nel servizio.
7: La dignità umana è affidata alla responsabilità di ciascuno, allo stesso tempo esige anche solidarietà e cura reciproca, superando le numerose falsificazioni e manipolazioni operate lungo la storia che tuttora ne deturpano la percezione e ne ostacolano la realizzazione. Attenzione a separare anima e corpo, mette in guardia Leone. La riduzione del corpo ad oggetto è sempre una negazione della dignità della persona, ribadisce il pontefice, che poi ricorda tre dimensioni fondamentali: intelligenza, coscienza e libertà. Siana Caricato, linea allo studio.
1: Il Nepal fa i conti con la tragedia che ha ucciso oltre 1300 persone. Maurizio Dischino.
9: Il mercoledì di 2 settimane fa, alle 8 della sera, ora locale, un'improvvisa inondazione e una colata di fango scatenate dal crollo di un ghiacciaio hanno devastato la regione al confine tra Nepal e Tibet in Cina. 1.366 l'ultimo bilancio dei morti in Nepal, 43 in Tibet. 5.326 dispersi in Nepal e 519 in Tibet. I soccorritori stanno intensificando le ricerche degli operai rimasti intrappolati in 3 strutture idroelettriche. Ci troviamo di fronte ad una situazione mai affrontata prima, ha commentato l'Associazione Internazionale per le Gallerie e lo Spazio Sotterraneo, anch'essa impegnata nella ricerca dei dispersi. Lungo la valle famiglie sfollate, case distrutte e sommerse dal fango, tralicci della corrente sradicati, ponti divelti e comunicazioni interrotte. Per oltrepassare il fiume sono state allestite teleferiche con carrucole e gabbie. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Primi forti temporali al nord hanno spezzato l'ondata di caldo che ha caratterizzato l'estate più rovente di sempre. Crollano dunque le temperature. Stamane a Milano forti piogge e raffiche di vento hanno creato anche alcuni disagi. Il fronte perturbato arriverà domani anche al centro-sud. Per lo sport parliamo di tennis. Si è concluso con la sconfitta di Alcaraz, detentore del titolo, al super tie break del quinto set, il combattuto quarto di finale degli US Open tra lo spagnolo e lo statunitense Shelton, che in semifinale incontrerà il connazionale Francis Tiafoe. Uno sguardo alla borsa di Milano, nettamente negativo il FTSE MIB che cede attualmente l'1,50%. È tutto per questa edizione. Lorenzo Sada per la parte tecnica, a tutti l'augurio di una buona giornata.

Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. Un'altra eccellenza industriale ascolana cambia proprietà per proiettarsi verso un futuro internazionale. Il colosso svedese Expol ha annunciato l'acquisizione degli stabilimenti del gruppo Vipa, azienda specializzata nella produzione di compound gomma. Dopo i casi di Elettromeccanica Adriatica e Gela, si tratta di una nuova importante operazione finanziaria per la zona industriale ascolana. Il closing formale dell'acquisizione è prevista per il prossimo autunno. Resta forte la preoccupazione per le vertenze industriali nel Piceno, in primis quella dello stabilimento Beco di Comunanza. Dopo un mese di agosto in cui si è registrato un solo giorno di lavoro, a settembre tornano ufficialmente gli ammortizzatori sociali. Sindacati e istituzioni mantengono alta l'allerta per il futuro di centinaia di posti di lavoro a rischio nel comparto degli elettrodomestici. Ai nostri microfoni Paolo Marini, RSU Beco Fium CGL.
2: Agosto abbiamo lavorato un solo giorno, che era il 31, abbiamo fatto due settimane di ferie e due settimane di cassa integrazione con un unico giorno di lavoro. Abbiamo fatto da maggio ad agosto moltissima cassa integrazione con una previsione calendarizzata di già 4 giorni su settembre, ma anche oggi avremo un incontro dove calendarizzeremo altri giorni, 10 giornate di fermo su 12 di lavoro. Praticamente facciamo circa il 50% di cassa integrazione nel mese, con una grossa ricaduta nella parte salariale.
1: Della vertenza Beco di Comunanza parleremo nella puntata di oggi di Realtà Locali, già disponibile in podcast sul nostro sito. Come avete potuto ascoltare, ospite dell'appuntamento odierno Paolo Marini, RSU Beco Fium CGL, con cui faremo il punto della situazione. Tensione sul fronte ambientale. Oggi pomeriggio alle 18 cittadini e comitati locali si ritroveranno ad Ascoli in piazza Simonetti per una manifestazione pacifica di protesta per dire no alla nuova discarica Belvedere dell'Alta Valle del Bretta, destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi. I residenti chiedono l'immediata trasparenza sulle procedure autorizzative e tutele contro il potenziale impatto ambientale nel nostro territorio. L'Ascoli a caccia delle 10.000 tessere riapre la campagna abbonamenti, al momento è stata raggiunta quota 9.285. Il popolo bianconero ha stabilito un nuovo record storico di tutti i tempi per la società. L'Ascoli ha riaperto dunque la campagna e sarà possibile abbonarsi fino a lunedì 14 settembre. Intanto Mister Tomei prepara la difficile sfida contro il Padova di sabato. A San Benedetto si celebra Andrea Pazienza da venerdì a domenica 13 settembre, appuntamento con la seconda edizione del festival Cose da Paz. La rassegna, dedicata al genio del fumetto, propone 3 giorni itineranti ricchi di mostre, workshop, performance dal vivo ed eventi gratuiti. Tra i grandi ospiti di quest'anno spiccano l'attore Sergio Rubini e i fumettisti Paolo Bacilieri e Michael e Mirko. È tutto, grazie per averci seguito.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 423 Urbinate è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra gli svincoli di Gallo di Petriano e di Trasanni in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Ascoli.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Torna a salire la tensione in Medio Oriente, dove Teheran risponde ai raid statunitensi sull'Iran.
2: La guerra all'Iran diventa la guerra alle petroliere. Gli Stati Uniti distruggono 5 navi cargo collegate ai Pasdaran. Il raid dopo che Teheran ha più volte preso di mira con missili balistici una nave militare americana. In risposta il corpo delle guardie della rivoluzione islamica attacca 2 navi americane e 8 petroliere nell'area, assieme ad altre 10 navi accusate di aver tentato di attraversare una zona proibita nello stretto di Hormuz. Inoltre gli iraniani provano a colpire una base USA in Giordania, utilizzando anche bombe a grappolo. Ed è nuovamente guerra tra Arabia Saudita e i ribelli Houthi. Riyadh sferra 32 raid aerei in diverse regioni dello Yemen in risposta agli attacchi di ieri dei combattenti filo-iraniani contro città e impianti energetici sauditi, con decine di feriti. E mentre questi giocano alla guerra, il prezzo del petrolio sale, arrivando a sfiorare i $100 al barile. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Dopo la vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt, il cancelliere tedesco Merz va all'attacco del partito di estrema destra. La vostra remigrazione non è altro che una pulizia etnica, dice parlando al Bundestag e definendo quella del partito una forza distruttiva. La leader va ed è il torno ad attaccare il cancelliere, distrugge lo spazio della negoziazione, dice. La politica italiana, la legge elettorale al centro della ripresa del dibattito dopo la pausa estiva, mentre l'Aula del Senato discute della riforma, al centro resta sempre il caro carburanti.
3: Torna la riforma della legge elettorale che approda in aula al Senato, occhi puntati sugli emendamenti. Sono tornate le preferenze bocciate alla Camera, mentre tramonta definitivamente il ballottaggio sostenuto da un emendamento dell'ex presidente del Senato Marcello Pera, ma sgradito a tutti resta il nodo dello sbarramento con la norma anticespugli. E si tratta ancora sulla soglia del premio di maggioranza che si vorrebbe abbassare dal 42 al 41%. Il 15 settembre atteso il voto, poi si torna alla Camera. Intanto resta alta l'emergenza caro carburanti. Domani scadrà l'ultima proroga del taglio delle accise sul gasolio. Il governo Meloni ragiona su quali potrebbero essere i prossimi aiuti. Intanto però i prezzi di diesel e benzina corrono e dalla Commissione Finanze della Camera arriva il via libera all'emendamento che dispone oltre 11 milioni di euro per l'autotrasporto da Palazzo Chigi Augusto Cantelmi.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde l'1,35%, a quota 84 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Una donna è morta a Mazara del Vallo in Sicilia in seguito al crollo di un balcone di un'abitazione. La donna proprietaria dell'immobile era affacciata al balcone quando la struttura ha ceduto e ha fatto un volo di circa 4 metri, trasportata in ospedale, deceduta per le ferite riportate. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Questa è Radio Ascoli.

dice, eccola qua, come mi è venuta a chiosa. Le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori già con le parole.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL.
2: Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati da Verusca Cistarelli. Resta altissima la tensione negli stabilimenti italiani di Beco, in particolare oggi ci occupiamo di quello di Comunanza. I sindacati hanno denunciato un drastico calo della produzione stimato intorno al 30%, con massicci ritardi degli investimenti promessi da un piano industriale che al momento, secondo i sindacati, non è attuato. Nonostante l'accordo siglato al Ministero, i lavoratori tornano a incrociare le braccia, sono previsti sit-in, manifestazioni di protesta, e per chiarire il quadro della situazione noi siamo in collegamento con Paolo Marini, che è RSU Beco FIOM CGL. Ben trovato Paolo Marini. Se appunto facciamo un po' una sintesi di quello che è accaduto nel mese di agosto e com'è la situazione attuale.
2: Allora, quello che è accaduto è che agosto abbiamo lavorato un solo giorno, che era il 31, abbiamo fatto 2 settimane di ferie e 2 settimane di cassa integrazione con un unico giorno di lavoro. Abbiamo fatto da maggio ad agosto moltissima cassa integrazione, con una previsione calendarizzati già 4 giorni su settembre, ma anche oggi avremo un incontro dove calendarizzeremo altri giorni, 10 giornate di fermo su 12 di lavoro. Praticamente facciamo circa il 50% di cassa integrazione nel mese, con una grossa ricaduta nella parte salariale.
1: Certo, le buste paga ovviamente ne risentiranno. Quali sono le principali preoccupazioni vostre riguardo al piano industriale, al mantenimento di posti di lavoro e a quello che è il futuro di questo sito produttivo?
2: Il futuro di questo sito produttivo, se non ci fanno vedere qualcosa sugli investimenti previsti, che erano anche pochi, penso che il futuro di questo stabilimento io lo vedo a rischio. Le giornate lavorative sono pochissime, i volumi sono scesi drasticamente e non c'è tanto futuro. Per avere un futuro in uno stabilimento del genere bisogna investire su processo e prodotto. Se non investi sul prodotto, lo stabilimento non c'ha futuro.
1: Dal canto suo l'azienda risponde di non aver mai smesso di investire e che continuerà ogni sforzo per dare compimento al piano industriale. Come invece vedete voi la situazione?
2: Noi abbiamo un sentore diverso, una visibilità diversa, che per noi quello che sta investendo è poco, e si parlava di un nuovo prodotto di cui fatto a Comunanza, di cui non si è visto niente, e c'è sentore che questo prodotto parta prima da altri stabilimenti che qui a Comunanza. Per quanto riguarda, c'erano gli investimenti sul fotovoltaico, anche questo mi sembra che c'erano 3 milioni, non si vede traccia ancora, non c'è nemmeno un progetto su dove metterli, se a terra, se sopra il tetto, se non c'è, noi non vediamo niente di quello che c'è su quell'accordo.
1: Come sono cambiate le condizioni di lavoro, i ritmi di produzione rispetto appunto ai mesi precedenti, e cosa c'è all'orizzonte, cosa vedete, quali sono le prospettive per questi ultimi mesi del 2026?
2: Nei prossimi mesi la visione su ottobre, novembre, dicembre non è ancora chiara, però da quello che sono i primi numeri che girano, anche da quello che sono gli ordini, sembra che ci siano molte fermate anche da qui a fine anno. I ritmi di lavoro, noi come ritmo di lavoro, quello che sono le produzioni giornaliere sono quelle, non è che va a diminuire con il diminuire dei pezzi, ma quello che è crescono le fermate durante il periodo. Noi quando lavoriamo a pieno, però la mancanza di ordini viene sopperita da fermate collettive.
1: Che tipo di supporto vi aspettate dalle istituzioni locali, dal governo centrale, e quali saranno le prossime azioni invece del sindacato?
2: Le prossime azioni sono tutte da valutare. Noi abbiamo un incontro al Ministero per i primi di ottobre e lì tutte le istituzioni, sia i governi locali che i governi, che il governo nazionale, deve far leva sulla multinazionale per fare, fare investimenti, fare gli investimenti che stavano a piano, e secondo me fare ulteriori investimenti per far sì che torni a lavorare a pieno regime.
1: Tante le difficoltà di fronte alla quale si trova lo stabilimento Beko di Comunanza, per quello che è un eventuale rilancio dello stabilimento produttivo, che cosa servirebbe davvero per ripartire, Marini?
2: Per come vedo io, per come siamo stati abituati negli anni, non abituati, ma era quello che era, quello che le aziende, l'azienda faceva nel tempo. Noi, che ha segnato la storia di Comunanza, sono stati sempre investimenti su prodotto e processo. Noi ogni qualche anno veniva rinnovato un modello, venivano rinnovate le attrezzature, attrezzature sempre più all'avanguardia, macchine sempre più, più moderne, sempre più al passo con i tempi. Invece noi siamo fermati, lo stabilimento, nell'investimento su macchinari, su, su processo, è fermo da 15 anni. Stiamo fermi lì, stiamo fermi al palo da 15 anni, non c'è più una struttura nuova, non c'è più, lavoriamo con quello che c'è da 15 anni. Ormai lo stabilimento comincia a diventare obsoleto, ci vuole investimento su prodotto e processo.
1: Che cosa si sente di dire Paolo Marini, che è sindacalista della FIOM CGL, a tutti i dipendenti, gli operai che in questo momento stanno ascoltando e che magari sono preoccupati e condividono questa preoccupazione anche con altri colleghi e con i familiari?
2: Mi sento di dire che noi saremo chiamati a, a lottare nei prossimi periodi, bisogna tenere duro, faremo tutti la nostra parte, ci aspetteranno giorni difficili, sperando di trovare in futuro di svoltare la situazione.
1: Situazione in evoluzione che quindi continueremo a seguire anche nelle prossime puntate di Realtà Locali. Per il momento io mi fermo qui, grazie a voi per l'ascolto, a Paolo Marini, RSU Beko, FIOM CGL per essere stato nostro ospite. Questa puntata è disponibile sul nostro sito. Da Verusca Cestarelli è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Realtà Locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille. Dolfini, torna a salire la tensione in Medio Oriente, Teheran risponde ai raid statunitensi sull'Iran. Intanto in Israele il premier Netanyahu deve fare i conti con l'accusa di essere stato informato sul piano di Hamas per il 7 ottobre ma di non aver agito. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
2: Sono 30 giorni per lasciare Gerusalemme i diplomatici inglesi del consolato britannico e solo 7 invece quelli della missione di coordinamento per Gaza e quelli in stanza a Ramallah. Lo ha comunicato il ministro degli esteri israeliano come reazione alla decisione senza precedenti del governo di Londra di sanzioni contro il commercio di prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi, una decisione che di fatto non incide molto in termini economici sugli scambi commerciali tra i due paesi, ma che è tutta politica anche per le dure parole di condanna contro i coloni definiti terroristi accusati di voler fare una pulizia etnica in Cisgiordania. Altri 11 paesi, tra cui la Francia ma non l'Italia, hanno sottoscritto le sanzioni. La reazione del governo Netanyahu è stata durissima, governo che è in piena campagna elettorale. Un altro duro colpo sul primo ministro è arrivato dall'inchiesta del quotidiano progressista israeliano Haaretz, che sostiene che Netanyahu fosse stato avvisato una settimana prima dell'attacco di Hamas dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, e Netanyahu annuncia querela al quotidiano israeliano. Si capirà che peso avranno sul voto le troppe domande senza risposta sul più grande fallimento della sicurezza della storia dello Stato di Israele. Da Gerusalemme, Rigna Voi.
1: Dopo la vittoria dell'AfD in Sassonia, Anhalt, il cancelliere tedesco Merz va all'attacco del partito di estrema destra. La vostra remigrazione non è altro che una pulizia etnica, dice, parlando al Bundestag e definendo quella del partito una forza distruttiva. La dignità umana è un dono di Dio da difendere, non un oggetto di cui disporre, così Papa Leone all'udienza generale nella quale ha proseguito la catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II, in particolare sulla Gaudium Spes.
3: Papa Leone nell'udienza generale continua ad esplorare l'eredità della Gaudium et Spes, parlando del cammino non ancora terminato per giungere ad una vera comprensione della dignità di ogni essere umano, che non dipende da ciò che possiede, dalle ricchezze o dal ruolo, ma dalla sua relazione con il Dio creatore.
4: Essere persona significa percepire se stessi come dono da condividere, crescendo e maturando nell'accoglienza, nella reciprocità, nel servizio.
3: La dignità umana è affidata alla responsabilità di ciascuno, allo stesso tempo esige anche solidarietà e cura reciproca, superando le numerose falsificazioni e manipolazioni operate lungo la storia che tuttora ne deturpano la percezione e ne ostacolano la realizzazione. Attenzione a separare anima e corpo, mette in guardia Leone. La riduzione del corpo ad oggetto è sempre una negazione della dignità della persona, ribadisce il pontefice, che poi ricorda 3 dimensioni fondamentali: intelligenza, coscienza e libertà. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: La Commissione europea lavora ad un regolamento per far fronte ai sempre maggiori rincari degli affitti. Ne arriva un testo con criteri per definire le aree sotto pressione abitativa e la possibilità per le autorità locali di introdurre limitazioni per gli affitti brevi anche di uso turistico. Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,89%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Radio Ascoli.

0: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati da Stefania Mistichelli e da tutta la redazione per l'appuntamento pomeridiano con le notizie locali. Partiamo da Ascoli, dove oggi alle 18 in piazza Simonetti si terrà una protesta da parte di comitati e liberi cittadini contro la realizzazione della nuova discarica denominata Belvedere, che dovrebbe sorgere nell'alta valle del Bretta, dove sarebbero conferiti rifiuti pericolosi. Quello che i manifestanti chiederanno sarà soprattutto la trasparenza sui rischi per l'ambiente e le persone di questa infrastruttura e la richiesta che la collocazione di una discarica di questo tipo abbia dovuto prevedere, o comunque dovrebbe prevedere, un maggiore coinvolgimento della popolazione. Inoltre la protesta riguarda anche i tempi con cui sono stati pubblicati gli atti relativi alla procedura, cioè la scelta di pubblicare la documentazione il 10 agosto sul sito della provincia, concedendo solo 30 giorni per presentare opposizioni e osservazioni. Andiamo a Comunanza, dove resta altissima la tensione nello stabilimento Beko, che affronta una grave crisi occupazionale. Dopo un inizio apparentemente stabile, quest'anno il ricorso agli ammortizzatori sociali è tornato ai livelli critici del 2025 a causa del crollo verticale dei volumi produttivi. Ad agosto si è lavorato un solo giorno. Ai nostri microfoni le preoccupazioni espresse da Paolo Marini, RSU Beko FIOM CGL. Ascoltiamolo.
2: Il futuro di questo sito produttivo, se non ci fanno vedere qualcosa sugli investimenti previsti, che erano anche pochi, penso che il futuro di questo stabilimento io lo vedo a rischio. Le giornate lavorative sono pochissime, i volumi sono scesi drasticamente, non c'è tanto futuro. Per avere un futuro in uno stabilimento del genere bisogna investire su processo, prodotto. Se non investi sul prodotto, lo stabilimento non c'ha futuro.
1: Di questo e altro Verusca Cessarelli ha parlato con Paolo Marini nel corso del Realtà Locali di oggi, già in onda sulle nostre frequenze e disponibile su radioascoli.it. E continuando a parlare di aziende e di economia del territorio, arriva il cambio di proprietà anche per un'altra storica azienda del nostro territorio. Dopo l'elettromeccanica adriatica e il Gela, anche il gruppo Vipa, che produce compound termoplastici per l'industria dei cavi e dei fili, vedrà arrivare un altro proprietario. Infatti la famiglia Paolini, che è alla guida della realtà ascolana dal 1969, ha raggiunto un accordo per cedere l'azienda alla multinazionale svedese Expol. Sono oggi 80 i dipendenti, per un fatturato nel 2025 di 76,4 milioni di euro. La transizione sarà mediata dalla famiglia e si prevede una certa continuità nella gestione. Andiamo a San Benedetto, dove arriva Cose da Paz, il festival dedicato ad Andrea. Pazienza, tra i tanti appuntamenti cominciamo con questo venerdì alle ore 21 in Palazzina Azzurra, con l'anteprima del documentario Il Murale di Andrea Pazienza, un'opera in attesa, firmato da Rovero Impiglia. E poi sempre venerdì, ma la mattina alle 11, a Palazzo Piacentini si inaugura la mostra di Paolo Bacilieri sulle tracce di Andrea. Tanti altri poi gli appuntamenti che sono disponibili sul sito www.cosedapaz.it. Andiamo allo sport. Riparte, seppur per pochi giorni, la campagna abbonamenti per la curva nord del Del Duca, a cui finora si accedeva solo con il biglietto. Quindi i tifosi bianconeri potranno da oggi pomeriggio fino alle 13 di lunedì 14 sottoscrivere l'abbonamento per le partite dell'Ascoli, sia online sia nei punti vendita fisici del circuito Ticket One. E andiamo alla Samb, che sabato prossimo dovrà rinunciare al suo mister Roberto Boscaglia. Infatti per il match che vedrà la squadra rossoblu impegnata a Pineto, l'allenatore ha rimediato una squalifica seguita all'espulsione rimediata domenica scorsa alla fine della partita casalinga con lo Spezia. Quella di Pineto sarà la prima delle tre gare che la Samb affronterà nel giro di 9 giorni. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche.
0: Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 423 Urbinate è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra gli svincoli di Gallo di Petriano e di Trasanni in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Questa è Radio Ascoli.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. La guerra in Ucraina, nuova notte di attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Intanto, dopo la visita dei suoi inviati, Trump telefona a Putin.
2: I bombardamenti continuano e continueranno. La missione di Jared Kushner e Steve Witkoff a Mosca non ha portato risultati. E anche la telefonata tra Putin e Trump non è andata oltre un vago. Converrebbe far finire la guerra per ritessere relazioni commerciali. Ma per il Cremlino questo dovrebbe avvenire con una resa dell'Ucraina e la cessione definitiva delle province orientali occupate dai russi. Zelensky non ha intenzione di trattare su tali basi. Non c'è altra scelta che sostenere l'Ucraina, ha detto il segretario della NATO Rutte parlando ai ministri della difesa dell'alleanza. Il sottosegretario alla guerra di Washington, Colby, ha avvertito gli europei di prepararsi a uno sforzo bellico destinato a durare ancora mesi, se non anni. In uno scenario del genere appaiono verosimili le parole del ministro degli esteri di Mosca, Lavrov, secondo cui ci sarebbero politici europei che premono per un cessate il fuoco immediato. Lo fanno per guadagnare tempo in favore di Kiev, dice Lavrov. Quando anche fosse, almeno si fermerebbe la strage quotidiana. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Torna a salire la tensione Medio Oriente, Teheran risponde ai raid statunitensi sull'Iran. Intanto in Israele il premier Netanyahu deve fare i conti con l'accusa di essere stato informato sul piano di Hamas per il 7 ottobre, ma di non aver agito. Il cancelliere tedesco Merz ha annullato una telefonata programmata con Trump dopo il post con il quale il presidente americano ha celebrato la vittoria dell'AfD alle elezioni in Sassonia-Anhalt. Il colloquio tra Trump e Merz era previsto in vista dell'anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre. La cronaca ha arrestato i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultrà della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic.
3: Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, fu ucciso perché non corrispondeva più la dovuta quota dei profitti provenienti dallo spaccio della droga al clan senese a cui era affiliato. La svolta delle indagini questa mattina, con l'arresto di 7 persone indiziate a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione con armi da guerra e associazione finalizzata al narcotraffico, mandante apicale dell'uccisione dell'ultrà della Lazio, Michele Senese, che avrebbe dato il via libera per l'omicidio a cui hanno partecipato attivamente Michele Molisso, Leandro Bennato e Alessandro Capriotti. Bennato avrebbe pianificato l'operazione istruendo il killer Raul Esteban Calderon. Capriotti, noto broker di cocaina, avrebbe concordato la trappola mortale dando appuntamento a Piscitelli presso la panchina del parco di Via Lemonia il 7 agosto del 2019. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,80% a quota 84 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL. Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pirachile Dolfini. Torna a salire la tensione in Medio Oriente. Teheran risponde ai raid statunitensi sull'Iran. Intanto in Israele il premier Netanyahu deve fare i conti con l'accusa di essere stato informato sul piano di Hamas per il 7 ottobre, ma di non aver agito. In Nepal, a due settimane dall'alluvione che ha travolto il territorio e provocato almeno 1300 morti, non si ferma la ricerca dei dispersi, intanto si pensa anche a come ripartire.
2: Il mercoledì di due settimane fa, alle 8 della sera, ora locale, un'improvvisa inondazione, una colata di fango scatenate dal crollo di un ghiacciaio, hanno devastato la regione al confine tra Nepal e Tibet in Cina. 1366 l'ultimo bilancio dei morti in Nepal, 43 in Tibet. 5326 dispersi in Nepal e 519 in Tibet. I soccorritori stanno intensificando le ricerche degli operai rimasti intrappolati in tre strutture idroelettriche. Ci troviamo di fronte ad una situazione mai affrontata prima, ha commentato l'Associazione Internazionale per le Gallerie e lo Spazio Sotterraneo, anch'essa impegnata nella ricerca dei dispersi. Lungo la valle famiglie sfollate, case distrutte e sommerse dal fango, tralicci della corrente sradicati, ponti divelti e comunicazioni interrotte. Per oltrepassare il fiume sono state allestite teleferiche con carrucole e gabbie. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Il cancelliere tedesco Merz ha annullato una telefonata programmata con Donald Trump dopo il post con il quale il presidente americano ha celebrato la vittoria dell'AfD alle elezioni in Sassonia-Anhalt. Il colloquio tra Trump e Merz era previsto in vista dell'anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre. Gli attacchi all'istruzione nel mondo sono aumentati di oltre il 40% tra il 2024 e il 2025 rispetto ai due anni precedenti, lo dice Save the Children in occasione della giornata internazionale per la protezione dell'educazione dagli attacchi armati.
3: Nel 2024-2025 gli attacchi all'istruzione nel mondo sono aumentati di oltre il 40% rispetto ai due anni precedenti, denuncia Save the Children, con conseguenze drammatiche per milioni di bambini e bambine che vivono in contesti di conflitto. In Libano circa 100.000 minori sono senza aule. A Gaza la distruzione degli attacchi militari non consente a 700.000 studenti l'accesso all'istruzione. In Cisgiordania operazioni militari e violenze dei coloni rendono difficile per oltre 830.000 bambini iniziare l'anno scolastico. In Africa la situazione è peggiore. In Sudan 10,5 milioni di minori necessitano di supporto educativo e circa 8 non sono ancora rientrati in classe. Nella Repubblica Democratica del Congo centinaia di attacchi contro le scuole lasciano a casa 98.000 bambini. In Ucraina infine quasi una scuola su 5 è costretta a ricorrere a formule di insegnamento miste tra presenza e remoto. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Tragedia a Genova, dove un bimbo di 5 anni è morto dopo essere caduto da una finestra di un appartamento. Il piccolo, precipitato dal terzo piano, è stato soccorso dal personale del 118. In corso le indagini per verificare la dinamica dell'accaduta e accertare se il piccolo fosse in casa da solo al momento della caduta. Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,77%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: È uno di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La mia fede è troppo scossa ormai, ma prego e penso tra di me, proviamo anche con Dio, non si sa mai. E non c'è niente di più triste e in giornate come queste che ricordare la felicità, sapendo già che è inutile ripetere chissà. Domani è un altro giorno.

0: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18.45.
0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Ascoli Notizie.
2: Domani allerta arancione per maltempo in 4 regioni, tra questa le Marche. La perturbazione di origine atlantica che sta interessando l'Italia si sposterà gradualmente verso est e determinerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche anche sulle regioni centrali, lo indica un avviso della Protezione Civile. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forte raffiche di vento e locale attività elettrica. Nelle nostre zone, in particolare nel Piceno, l'allerta è gialla. E andiamo adesso ad Ascoli, dove alle 18 di oggi in piazza Simonetti si terrà una protesta da parte di comitati e cittadini contro la realizzazione della nuova discarica per rifiuti pericolosi denominata Belvedere, che dovrebbe sorgere nell'alta valle del Bretta. Quello che i manifestanti chiederanno sarà soprattutto trasparenza su rischi per l'ambiente e per le persone e la richiesta che la collocazione di una discarica di questo tipo debba prevedere un maggiore coinvolgimento della popolazione. In particolare si contestano i modi e i tempi con cui sono stati pubblicati gli atti relativi alla procedura, pubblicati il 10 agosto concedendo 30 giorni per presentare opposizioni e osservazioni. Andiamo a Comunanza, dove resta altissima la tensione nello stabilimento Beko, che affronta una grave crisi occupazionale. Dopo un inizio apparentemente stabile, quest'anno il ricorso agli ammortizzatori sociali è tornato ai livelli critici del 2025 a causa del crollo verticale dei volumi produttivi. Ad agosto si è lavorato un solo giorno. Ai nostri microfoni le preoccupazioni espresse da Paolo Marini, RSU Beko FIOM CGL. Ascoltiamolo.
3: Il futuro di questo sito produttivo, se non fanno, se non ci fanno vedere qualcosa sugli investimenti previsti, che erano anche pochi, penso che il futuro di questo stabilimento io lo vedo a rischio. Le giornate lavorative sono pochissime, i volumi sono scesi drasticamente, non c'è tanto futuro. Per avere un futuro in uno stabilimento del genere bisogna investire su processo, prodotto. Se non investi sul prodotto, lo stabilimento non c'ha futuro.
2: Di questo e altro Verusca Cessarelli ha parlato con Paolo Marini nel corso del Realtà Locali di oggi, già in onda sulle nostre frequenze e disponibile su radioascoli.it. E continuando a parlare di aziende e di economia del territorio, arriva il cambio di proprietà anche per un'altra storica azienda del nostro territorio. Dopo l'elettromeccanica adriatica e il Gela, anche il gruppo Vipa, che produce compound termoplastici per l'industria dei cavi e dei fili, vedrà arrivare un altro proprietario. Infatti la famiglia Paolini, che è alla guida della realtà ascolana dal 1969, ha raggiunto un accordo per cedere l'azienda alla multinazionale svedese Expol. Sono oggi 80 i dipendenti, per un fatturato nel 2025 di 76,4 milioni di euro. La transizione sarà mediata dalla famiglia e si prevede una certa continuità nella gestione. Andiamo a San Benedetto, dove arriva Cose da Paz, il festival dedicato ad Andrea Pazienza. Tra i tanti appuntamenti cominciamo con questo venerdì alle ore 21 in Palazzina Azzurra, con l'anteprima del documentario Il Murale di Andrea Pazienza, un'opera in attesa, firmato da Rovero Impiglia. E poi sempre venerdì, ma la mattina alle 11, a Palazzo Piacentini si inaugura la mostra di Paolo Bacilieri sulle tracce di Andrea. Tanti altri poi gli appuntamenti, che sono disponibili sul sito www.cosedapaz.it. Andiamo allo sport. Riparte, seppur per pochi giorni, la campagna abbonamenti per la curva nord del Duca, a cui finora si accedeva solo con il biglietto. Quindi i tifosi bianconeri potranno da oggi pomeriggio fino alle 13 di lunedì 14 sottoscrivere l'abbonamento per le partite dell'Ascoli, sia online sia nei punti vendita fisici del circuito Ticket One. E andiamo alla Samb, che sabato prossimo dovrà rinunciare al suo mister Roberto Boscaglia, infatti per il match che vedrà la squadra rossoblu impegnata a Pineto l'allenatore ha rimediato una squalifica seguita all'espulsione rimediata domenica scorsa alla fine della partita casalinga con lo Spezia. Quella di Pineto sarà la prima delle tre gare che la Samb affronterà nel giro di 9 giorni. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 423 Urbinate è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra gli svincoli di Gallo di Petriano e di Trasanni in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità caseari appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: capoeira.
1: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito, non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor, Panichi SRL.
2: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità. Questa è Radio Ascoli.

0: rimette in discussione.
1: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
2: Bentrovati da Veruska Cistarelli. Resta altissima la tensione negli stabilimenti italiani di Beko, in particolare oggi ci occupiamo di quello di Comunanza. I sindacati hanno denunciato un drastico calo della produzione, stimato intorno al 30%, con massicci ritardi degli investimenti promessi da un piano industriale che al momento, secondo i sindacati, non è attuato. Nonostante l'accordo siglato al Ministero, i lavoratori tornano a incrociare le braccia, sono previsti sit-in, manifestazioni di protesta, e per chiarire il quadro della situazione noi siamo in collegamento con Paolo Marini, che è RSU Beko FIOM CGL. Ben trovato a Paolo Marini. Se appunto facciamo un po' una sintesi di quello che è accaduto nel mese di agosto e com'è la situazione attuale.
3: Allora, quello che è accaduto è che agosto abbiamo lavorato un solo giorno, che era il 31, abbiamo fatto 2 settimane di ferie e 2 settimane di cassa integrazione con un unico giorno di lavoro. Abbiamo fatto da maggio ad agosto moltissima cassa integrazione, con una previsione calendarizzati già 4 giorni su settembre, ma anche oggi avremo un incontro dove calendarizzeremo altri giorni, 10 giornate di fermo su 12 di lavoro. Praticamente facciamo circa il 50% di cassa integrazione nel mese, con una grossa ricaduta nella parte salariale.
2: Certo, le buste paga ovviamente ne risentiranno. Quali sono le principali preoccupazioni vostre riguardo al piano industriale, al mantenimento dei posti di lavoro e a quello che è il futuro di questo sito produttivo?
3: Il futuro di questo sito produttivo, se non ci fanno vedere qualcosa sugli investimenti previsti, che erano anche pochi, penso che il futuro di questo stabilimento io lo vedo a rischio. Le giornate lavorative sono pochissime, i volumi sono scesi drasticamente e non c'è tanto futuro. Per avere un futuro in uno stabilimento del genere bisogna investire su processo e prodotto. Se non investi sul prodotto, lo stabilimento non c'ha futuro.
2: Dal canto suo l'azienda risponde di non aver mai smesso di investire e che continuerà ogni sforzo per dare compimento al piano industriale. Come invece vedete voi la situazione?
3: Noi abbiamo un sentore diverso, una visibilità diversa, che per noi quello che sta investendo è poco, e si parlava di un nuovo prodotto di cui fatto a Comunanza, di cui non si è visto niente, e c'è sentore che questo prodotto parta prima da altri stabilimenti che qui a Comunanza. Per quanto riguarda, c'erano gli investimenti sul fotovoltaico, anche questo mi sembra che c'erano 3 milioni, non si vede traccia, ancora non c'è nemmeno un progetto su dove metterli, se a terra, se sopra il tetto, se... noi non vediamo niente di quello che c'è su quell'accordo.
2: Come sono cambiate le condizioni di lavoro, i ritmi di produzione rispetto appunto ai mesi precedenti, e cosa c'è all'orizzonte, cosa vedete, quali sono le prospettive per questi ultimi mesi del 2026?
3: Nei prossimi mesi la visione su ottobre, novembre, dicembre non è ancora chiara, però da quello che sono i primi numeri che girano, anche da quello che sono gli ordini, sembra che ci siano molte fermate anche da qui a fine anno. I ritmi di lavoro, noi come ritmo di lavoro, quello che sono le produzioni giornaliere sono quelle, non è che va a diminuire con il diminuire dei pezzi, ma quello che è crescono le fermate durante il periodo. Noi quando lavoriamo a pieno, però la mancanza di ordini viene sopperita da fermate collettive.
2: Che tipo di supporto vi aspettate dalle istituzioni locali, dal governo centrale, e quali saranno le prossime azioni invece del sindacato?
3: Le prossime azioni sono tutte da valutare. Noi abbiamo un incontro al Ministero per i primi di ottobre, e lì tutte le istituzioni, sia i governi locali che i governi, che il governo nazionale, deve far leva sulla multinazionale per fare investimenti, fare gli investimenti che stavano a piano, e secondo me fare ulteriori investimenti per far sì che torni a lavorare a pieno regime.
2: Tante le difficoltà di fronte alla quale si trova lo stabilimento Beko di Comunanza, per quello che è un eventuale rilancio dello stabilimento produttivo, che cosa servirebbe davvero per ripartire, Marini?
3: Per come vedo io, per come siamo stati abituati negli anni, era quello che era, quello che l'azienda faceva nel tempo. Noi, che ha segnato la storia di Comunanza, sono stati sempre investimenti su prodotto e processo. Noi ogni qualche anno veniva rinnovato un modello, venivano rinnovate le attrezzature sempre più all'avanguardia, macchine sempre più moderne, sempre più al passo coi tempi. Invece noi siamo fermati, lo stabilimento, negli investimenti su macchinari, su processo, è fermo da 15 anni, stiamo fermi lì, stiamo fermi al palo da 15 anni, non c'è più una struttura nuova, non c'è più, lavoriamo con quello che c'è da 15 anni, ormai lo stabilimento comincia a diventare obsoleto, ci vuole investimento su prodotto e processo.
2: Che cosa si sente di dire Paolo Marini, che è sindacalista della FIOM CGL, a tutti i dipendenti, gli operai che in questo momento stanno ascoltando e che magari sono preoccupati e condividono questa preoccupazione anche con altri colleghi e con i familiari?
3: Mi sento di dire che noi saremo chiamati a lottare nei prossimi periodi, bisogna tenere duro, faremo tutti la nostra parte, ci aspetteranno giorni difficili, sperando di trovare in futuro di svoltare la situazione.
2: Situazione in evoluzione che quindi continueremo a seguire anche nelle prossime puntate di Realtà Locali. Per il momento io mi fermo qui, grazie a voi per l'ascolto, a Paolo Marini, RSU Beko, FIOM CGL per essere stato il nostro ospite. Questa puntata è disponibile sul nostro sito. Da Verusca Cestarelli è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Realtà Locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

0: deciso che la fase dell'eterna adolescenza è finita e che tutto sta per cambiare. Avremo una casa più grande, un garage, qualcuno a cui pensare. Saremo diversi agli occhi di chi ci conosceva, anche se un po' speravamo di rimanere gli stessi, soddisfatti e appagati, come ci hanno insegnato di dover essere. In fondo questo è quello che abbiamo sempre sognato, anche se il tuo primo amore era il mio ultimo bacio.
1: Radio Ascoli.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Questa è Radio Ascoli.

pane o carità, e un posto per dormire non ce l'ha.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

C'è chi piange davanti a milioni di follower. C'è chi soffre davvero e davanti agli altri sorride. C'è chi avrebbe solo bisogno di coccole, ma nessuno gliele fa. E allora prende un fucile.

0: C'è qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli Night.

Dammi questa città sotto la nostra schiena nuda. Sto cercando qualcosa, sto cercando qualcosa. Mentre questo autunno caldo fonde l'anima di questo giorno qualunque, di questa vita qualunque.

0: più.
1: Questa è Radio Ascoli.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL.
1: Radio Ascoli Night.
2: Ti chiedo scusa quando ho paura, blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso, baciami in fronte.

0: Radio Ascoli.
1: Ho sei cose nella mente, ma tu non ci sei. Mi dispiace.

0: Radio Ascoli.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Portami a sentire le onde del mare, portami vicino alle cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento. Portami dovunque, basta che ci sia posto per un sorriso e qualche vecchio rimpianto.

0: tardi o non sarà tardi più, non è più tardi ora, non sarà tardi più, non è più tardi ora, non sarà tardi più.
1: Radio Ascoli Night.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Ninna nanna amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo.